0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, da che vuole, completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido, uscivo, sanca.

0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, mami. Candela. E io, gangsta.
2: Mami, ho pido.